Chi quado uggiuccia e domani ruce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in là. Una possugia, un cielo e lu guanto, rosule a sbuccia.